0: Radio.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ode. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho